bwana bwana. Oele tia ya susoya, oela upepe. Tula fono fa aulo to ama fa susoso. Ole ale pime, ola fa malie ina no loto. Ole a eva ya ose pepe la po atoela potopo.

bala walema mo e mai ka me ki ki wa u pe le su su a u ma ko ka mo e e ma ai a la tina ya su ni u a mu su fa su su so u a ma I ta ma ne I ti le ti lo mai o lo ma su su u a ko ko su Etamo e fa su